0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Bom, mi da chiedere che il governo che ha visto un poco tempo passato sta chiaramente basato su differenti piani. Il nostro premio un punto molto importante sta con la nostra infrastruttura, non sta vantando e la totalità di turismo non si narruga, che è sicuro non si mette a invertire in infrastruttura. Attualmente non sta che non è male, è decadente. È decadente perché dico, non si può invertire in cielo. Si incontra altro punto non importante, non? Con in vivienda, con un sistema di mastrado, che mette in hobby punto arriva a mesa, che mi sono attendi rapido. Bom, ma devo sapere, Atia, non sono in differente dialogo, chiaramente, con il governo, un di punto che non sono visto, che chiaramente con hobby turista non si arriva a Ruba. Il governo ha un piano, non è trattato di vedere, il quale mostra un piano hobby bonito. Un parte importante che non stava in essere, che non si mette parchetto, non è che non si mette piano di crescimento di turismo, o non sta tende il nostro turismo, non sa che ainda che mi può comprendere che un dato momento può seguire a crescere, però un dopo può crescere. Che meno un plan a tappa va che actually stop il crescimento, tenere un crescimento o non crescimento con nostra va che tocca nostra tende il nostro turismo con nostra chiara na Bingaruba, nos golden act la che nos pone assina. Però preparare per essere, come lo preparare per essere? Bom, essere future proof, bonotin. A trovare, ma cabe menzionare, la nostra infrastruttura non è capabile attualmente per lo quale non si immaginava per lo quale abbiamo, che meno in nostri mesi come si è invertito in nostra infrastruttura, come si è invertito, ok, non si è mai stato in Aruba, non si è stato lì, è sicuro, però non si è vivendo, non si è cammino sufficiente per non correre auto, la nostra infrastruttura per lo quale è bussato con lo messo a correre per le persone che lavorano. E te? No, non te. Attualmente non sta arrivando a un punto, mi te chiede, non sta chiede, che non sono evaluato e sei hobby buono. E il governo da base chiaramente con la digitalizzazione del sistema, no? E sei un hobby importante per noi. E Botawaxi che sta tardando un poco più con lo quale è messo in realtà. Non sta Waxi che c'è un movimento di sei. Non si spera che a fine anno non si può avere una visione più rapida, ma ne va a menzionare. Un parte importante da come può mandare un'anfrag a un governo, come può fare un'anfrag, in ogni caso, di un momento back, na un momento, na un tempo che il governo ha bisogno di supposizione. Non stavo ainda che mi stia invertendo in sé. Non sapendo che ti muovisci, non sapendo che ti muovisci.
3: 108.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Boguía 88.9 BoFM.
5: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

0: De Caribe Frequenza en el 88.9, Bogía
1: FM. Radio Bogía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Bo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Bueno, mi de quiere que el gobierno que ha visto un poco de tiempo pasado está claramente beso con diferentes planos. Y nos están premiando un punto muy importante con nuestra infraestructura, no está aguantando. E totalidade di turismo non si naruba, che sicuro non smesse invertendo in infrastruttura. Attualmente non stava che non che sta male, è decadente. È decadente per via di cui non si hobby a invertire in gelo. Si incontra altro punto importante, no? Che ti vivienda, che non si messe in mastrado, che ti hobby punto arriva a mesa, che mi sono attendi rapido. Bom, mas depois a ATIA nós temos diferente diálogo, não, claramente, com o governo, um de ponto que nós sabemos que está claramente com o turista no Sinri Baruba. O governo tinha um plano, nós estamos trabalhando de Bajir, que até mostra um plano muito bonito. Uma parte importante que nós estamos tendo é que nós temos esse parqueto na Gili, que bom está com o nosso plano de crescimento de turismo, ou nós estamos tendo nosso turismo. Nós queremos ainda que, me compreender que nós estamos tendo que seguir crescendo, mas onde vamos crescer? Que men un plan ata pa waku actually stop crescimento tenele na un crescimento ku of no crescimento ku nosta waku toch nosta tenen nos turisma ku nos kiarta na Bingaruba nos golden egg la nos ponesina pero prepara pa esei como do prepara esei bo mense si future proof bo notin atrobe magabi menciona nos infrastruktura no ta capable actualmente pa lo qual nos sin imaginavo lo qual te bin che men nos mese come si è invertito in nostra infrastruttura, come si è invertito, ok, non si è mai stato in Aruba, non si è stato sicuro, però non si è vivendo, non si è cammino sufficiente per non correre auto, la nostra infrastruttura per la quale è bello con lo stesso cuore, per le persone che lavorano, è te? No, non è te. Attualmente non si è arrivato a un punto, mi te chiede, non si chiede, con il nostro evaluatore sei proprio buono. E il governo deve dire chiaramente che la digitalizzazione del sistema non? È stata molto importante per noi. Botawaxi che sta tardando un po' più di quello che è messo in realtà. Non sta waxi che c'è un movimento nel SEI. Non si spera che a fine anno si può avere una visione più rapida. Ma devo menzionare una parte importante da come può mandare un'anfraga a un governo. Come può avere un'anfraga, in ogni caso, di un man back nel momento in cui tijd ku gobierno mensen bij zo'n positie haaien. Nog steeds wakker in de ku mensen invertieren zei. I nog steeds dat die team movision, nog steeds dat die movision.
4: Bom de gas besteed doen aan de vostres, sei las. Passer e veres un dia na Eco Gas. Três um cilinder de 20 liber besteed. Paga solamente 27,50 e cambia saque pa uno completamente yen. Eco Gas, tanque flepa San Nicolás. Clapa ser vivo de geluna pa jabiarna de 8 ori mainta pa 5 ori tardi. E já sabra de 8 ori mainta de gugges do sol de merdia. Eco Gas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Bogia 88.9 presenta un avance di notizia a Bo. A che ora más notizia a Bo?
5: 88.9 Bo FM.
0: Botaribe frequenza nandi 88.9 Bogia FM.

Momento nan difícil, non sturta passa den. Però ami a ben realizza, co durante come ta passando ten affliction, meno por questiona Dios, Señor, di con net ami.

0: Boa cumpra bo mini mega caba?
1: Bossa quanto e mega plus da awe?
2: E jackpot awe de mega plus da 600.000 florin!
3: Guarda cumpra bo mini mega!
0: A me cumpra sun dimi caba!
4: Cumpra bo ticket a wo e cambia bo vida cu loto e loteria di Aruba.
5: En la misa, ante más de 2.000 jóvenes reunidos en Asís, el Papa León invitó a escuchar a Dios para seguir su camino y ha dado claves sobre cómo hacerlo.
6: Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione.
5: El Papa presidió la misa en Santa María de los Ángeles, el lugar donde San Francisco comprendió su vocación. Y desde allí interpeló a quienes habían llegado desde varios países, invitándolos a ser valientes como el santo que los había congregado.
6: Ebbene, cari giovani, oggi d'Europa e il mondo entero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà.
5: El Papa explicó que el título del encuentro, Go, era en sí mismo una misión, un envío por caminos de los que no hay mapas. Dijo que estos se encuentran escuchando el corazón, obedeciendo al Espíritu y siguiendo al resucitado. Además, agregó que en esta misión los jóvenes no están solos.
6: Go, andate. O meglio ancora, andiamo, let's go. Ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
5: Antes del final de la misa, Francesco quiso agradecer su presencia.
7: Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita. Non solo con le parole. La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa ancora cambiare il cuore dell'uomo.
5: En nombre de todos, pidió rezar por ellos, para que tengan la valentía de elegir a Cristo, sepan reconocer su voz en medio del mundo y para que su juventud sea de entrega. Esta fue la segunda visita de León a Asís.
8: Per miglior seguro, per miglior servizio, nostra recomendabo Bouhart Assurance. Il telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di seguro qui in Aruba. Votato da questo

Di parte di Comitante de Lanzas de Amor Mariano, também tem íntimo informação a Pauê de Bachete de Augustus 2026, no Lobaitim Encontro de Grupo de Oração. E para o que está trata o seguinte, com o dia de esquanta, o seguinte já vem dia de esquanta, e está seguindo normalmente para ter encontro com a Pauê de Lobaitim Encontro, junto com o Grupo de Oração de Lanzas de Amor Mariano, que te riunisce regolarmente después di Missa di Turgia Biana, di Missa di la Virgen di Fatima, Ave, Nota Baitin. Ora ciò, te di quello che sei. Pa invitazione anche per condolenze anche e Missa na noi di descanso eterno di Herman Stella Arenas. Qua vi lota riposata in Missa di la Virgen di Fatima, qui tardi per entrare 12 o 14 e mezza tardi, senta pedi per tutto, pa, lo che sta romano di Comitante Lanzas de Amor Mariano, estende condolenze anche per assistere, e intiero anche in Missa. Honor di faecida missionera Stella Arenas.

Dammi un'invitation di parte di come dall'Asso Marianne per dire lo che ti tratta il 17 di giugno, lo metti in Santo Rosario nel capire Santissimo da Corte per 7 ore di noce e segui spesso con l'Eucaristia. La missa della Virgen di Fatima, sei tra poi spalo che sta il 17 di giugno prossimo.

0: فيجت تكت الصبرة.
1: Il nostro paese.
0: Poi un sacco a parte
2: e te mi devi salvo.
0: No, scusa, quindi devi salvo. Pone un sacco a parte, non è un sacco di coni? A fare un buon in caja.
2: No.
0: Prende un sacco di corani grandi. Potete pone sei, potete pone in match box.
2: Matchbox igono.
0: E caja di snacks box. Potete pone tayona. Potete pone manita bisa un napkins. E potete cui forchi pami. Forchi desechabili non. No, ma compra, insomma, compra hobby.
2: Sì, sì, no,
0: e non si infarchi di bollo da me. Non si infarchi di bollo da me. Ok? Sei da prome cosa come sei
2: assi? Ma io copi, però mi non so se non è buon. Ora mi devo mostrare.
0: Però traga, e sei prome, sei bossaco, ta. Ok, e hombre, ti cospa.

Sim, Ulrich Tyson. Vou conhecer aí? Sei, é meu sobrinho. Sim, é também. A mim eu considerei meu sobrinho. É da Yudimi Roman, primo Roman. De Angolilla. Porque eu vou acabar para bem. Então, nós temos. Me dá agora, tá? Me Johnny, tá? Se aí me digo com o Fanchi, não? Tu é demais? Gabi, que massa, tá? Se aí me digo, papi? Mi d'accordo, tu hai rimasto se hai medie con papi. Però non mi avvisami, con una sabaneta, c'è una signora che deve essere 89 anni, con potere di Dio, signora Manny van der Linden. Non sta mandando parole di papà, signora Manny, 89, no? Dio è una buona vita e salute. E papà cumpli hopi hopi anni più. Signora Manny mi sta bringando un guerra chiquita per il museo, per mi hanno già luna libera, che mi pensavo mi sta mandando per bene già ora. So, mi sa che vi è una divisa non celebrare per me ancora. Da verdade. Però un felicitazione di cuore per signora Manny, perché mi sa che è un fiel, fiel oyente tamme di noi. E naturgo da fiel oyente che tamme da si anni già domingo. Che basta si anni già domingo? Mañana mi c'è un sobrino, altro sobrino da si anni. Mañana è il compleanno di Joffran. Joffran, tanto ti desiamo per bene, papi. Dio su una buona vita e salute. Dus, papo cumplir hobby, pero hobby hay más. Esa aquí de canción con mi casada gusta más yo, mes. Y si tapé, esta canté, mejor dicho, cada rato. Pero ahora mañita abre, seguro que sí. Entonces no se ni abre en versión de mariachi. Un día a la vez.

Buon dia, mi chiamo, vai come comunque dice piena. Mi chiamo per la Radesi, mi buscano a me dia. Non so se vuoi che capita la Hafku. E ora mi buscano. Ok? Non si chiede sia, ma se buon dia, vai poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco,

0: Anche roba di otto. Voi in coca smudo, sarà andato il costo.
1: Di gas, che di gas.
0: Ah sì, a botteva per vecchio sito sopra i gradi sopra.
1: Grazie.

0: Pode tirar no esquerdo. Conhecer o beijo. Conhecer, né? Foi partido, não sei o que mais.
1: De lá coisa aí?
0: É que massa.
1: Parece com ele.
0: Ai, que mais tempo. Essa aqui tem mais tempo.
1: Que cadê um stemma da moda
0: Stempel, stempel vuoi dare?
1: aspetta mi scoglio
0: No, ora vuoi venire, vuoi dare un vuoto di così. Dopo. Non bisogna sì.
1: questo se mi sa sì che dice lo stato è di
0: Stanno
1: garo
0: soffrendo
1: ma
0: per te.
1: vedo la presenza è di garo Tu és de gado. Paga no mochileu, não? A rua está com nada? É. O ano de E lui scomincia un corso nel quadro, non vedete la pubblicità, non vedete il fatto. Vai a una faccia, ciabila, e sa, un sa ciai per vivo.
0: Sa, e non è casa con il drogo ciai, il gevo se ne sa che da radica. Cosa, ah, mi sa, tu temo che puoi droncio. Sempre e smerare le droncio, e mi sa, con un cubino e un negozio. Con lui scura su lui. Tiene chiedo che si subisce. Forse non vai in nessuna nuova, ma non è che
1: Yeah.
0: passi con lei?
1: Ah, ma sono
0: E no, ma vi sembra, e che è tra questa merda o che trae, no? Però lo vuoi mostrare nei 10 anni. E spero, ora non so che li trae, il promesso, ma dove c'è? Ma va che mi chiama il pacco? Sì. Dieli e quarti come ne capicos. Però coglio, ora come vi salgo, da te ne do?
1: Io non mi sono ancora, insomma, no, se ti può fare. Sì, sì, vedo il tra e la guardi per internet, e lei da poi ma è un net, ma è un stipo caso, e da poi un paio di mesi che non sono di acqua, e parte di ricordo con il tempo, quindi un po' fatto, un capo nostro, un capo nostro, un debordo, come per il papo, ah,

0: Abira 18 minuti passati 5, continuando con noi in forma novetari durante un'intervista con il Ministro di Infrastruttura, signor René Herdei, da lavorare in infrastruttura di Scotland e da segnalare con il Ministro di Mass Fondo mirando con Scotland in differenti retonan un más complicato che l'altro. Il Ministro René Herdei da indica che sta trajando junto con il Ministro di Enseñanza e sta pendiente inventarizzazione per assina comincia con il lavoro di manutenzione di scuola rond di nostra isla.
1: Il presupposto per scuola, per gente di insegnanza, che è il ministro di insegnanza, e nostra traga junto con il ministro di insegnanza per fare ricostruzione, costruzione, manutenzione. Il ministro di insegnanza fa ora la direzione, la dona in cargo per un inventarizzazione completo di stato di scuola. E tante in cui non no hai e sei, bueno, come si mantiene. Alloca placa, mese di más placa, non sa già antemano, soppi aia, manutenzione di hopi scuola, laga di DCA, ten scuola a Quebec, mentre con il periodo 2009-2017, a mantenere tour scuola. Tur, mi ti importerà tanto dirà che è una situazione con la nostra eredità fazioso, non siamo capaci più di passato per questa realtà e junto con il ministro di insegnanza non sto guardando l'inventarizzazione di Dewey per una scommessa più libera possibile, preferibilmente a uo di vacanze. Ti in scuola con te edificio messo, ti parbiato un ventano, un porta, toilette, un toilette, un chiquito, se non può passare durante la scuola, del weekend, non può arrivare, però ti scuola con ti in corso più grande. Per esempio, gente di plaza, dentro e cura la scuola, spel plaza, ma niente di me, ho parbiato di mal stato, ma non ho notificato il ministro di insegnanza con la San Nicolás, per esempio, ti in due scuole, con te, mister, non sto buscando un mondo per avere in vacanza, ha sia algo con la. Però bo messiti un plan, bo ci siega passa asfalto of coba poni clinker, bo messiti un plan. E tante in cui non hai inventarizzazione di tutte le scuole, non sono tiki mara. Inventarizzazione qui, lo che non stiamo facendo, anche e altro anche. Sì, sì, è una inventarizzazione in grande maniera, non so se ora che turaia. Bota traje, bota mantenere e bota sigue mantenere. Lo che bo mesi llega na J e Dewey, mesta bise non stame, na che llega nel momento con non por hasi mantenzion preventivo, che menco non sa cu, per esempio, un toaletta guarda 6 luna, 5 luna, capo, bota come se prepara pa cambie. Assina ti mas hopi cos pa un edificio che tu guarda usa assina intensivo manera un scol. Bo che llega nel punto cu di antemano bussare con ventana e luz e toilette e cura e scuola, messo di manutenzione, botaci. Per non notare, non stiamo un inhalsla, non stiamo recuperare negligenze di passato, per ora non stiamo a fare una prevenzione. Mario di nostra scuola è in fondazione, e un ruolo grande per Honga. Se la comunicazione è nota buona, e botta guarda molto largo, in verità non stiamo facendo non solamente una situazione fastidiosa, però più costoso também, mas guarda com manutenção também está bem custado, que nem com me ter no momento nós começar, misa com o ministro de ensinança tem essa aqui alto, arriba su lista de prioridade, nós está aí com essa aqui, mesmo com o outro custo, está tarda, pero assim com nossa classe nós vai começar.
0: Como comerciante que vende producto por deducir fuera de su cobranza e bebe o cobrar na frontera, pero es aquí nota conta para tu comerciante para sobra ta depende de el producto y si está cae de lo que le te prescribí. Pues Minister di Finanza, signor Geoffrey Weaver, ta ampliamente arriva e tema aquí.
2: E bebe o underground support como

con il nostro bus con edificio adeguato, con complicature standard, per non sempliare un andidau, per seguire un servizio, per seguire un servizio di un spazio sicuro, di un spazio confiato e uno con un impone rischio per la salute.

Sei da Ricardo Montaner solo con un beso. Ok, mi te becco Giovan Sebastian, te pensavo che non sei romantico, non sei sentimentale, non sei amoroso. Ay, ay, ay. E sai che da Giovan Sebastian, me gustas. Muy especialmente per vos, en altura, en sintonía.